0: Backup, le vuoi pedire, everybody with your leg, che perché appare para vos, saludo de cocha y de grado.
1: Con la temperatura, oh panita, ubícate. Un programa serio.